se vecchie poltrone di uffici lo sai com'è che forse è meglio non illudersi che forse è meglio non specchiarsi

Blumen blia, dolce luce nella notte. Una stella che brilla per noi. Il tuo sorriso, un vento che accarezza.